0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi